0: Magdan Najan Barnbank Indici Mero Dana Wana Mai
1: Mera Ha Ha Juliet Mera Ha Ha Juliet Mera Ha Ha Juliet Mera Ha Ha Juliet
2: Mera Ha Ha Juliet Kawana